0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Hai se po era! Sera dot? Sera se mre? Jo, mos më rinte? U e rinte?
0: Skandinavian Albania Radio.